baila sì, tutto bene, baila sì, tutto bene, tutto bene, tutto bene, baila sì, tutto bene, baila sì, tutto bene, baila sì.